radici europee. Questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. È la febbre balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo.

metti un periodo buio lì, senza amore, in cerca di una notte fatta per bere. E fai di tutta la tua vita un bicchiere, aspetti, aspetti, aspetti, aspetti. Aspetti un'alba che ti porti a dormire.